0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, sorriso, disegno

anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shoe. Dormire,

dove nel mese di febbraio faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.